Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Ebbene, vi ho fatto appena ascoltare Pino Daniele con Anam e Cora. Beh, è stata veramente una bella esibizione questa qua, c'erano sicuramente i suoi collaboratori, Tullio De Piscopo e tanti altri. E adesso voglio io farvi ascoltare una canzone sempre dal titolo Anam e Cora, però questa è la classica canzone napoletana Anam e Cora. Canta Ciro Giorgio.

E questa che abbiamo ascoltato era Anam e Cora, cantata da me. E adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima, Andrea Sannino che canta Abbracciami.

E adesso vi ho fatto ascoltare Arisa con Vasem e adesso voglio farvi ascoltare una canzone da Roberto Murolo, Cicerenella.

0: Questa che abbiamo ascoltato era una bellissima canzone antica napoletana, Ciceronella, cantata da Roberto Murolo. E adesso ascoltiamoci le informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: On October the 12th, from 5 to 9 p.m., the Arizona Italian American Chamber of Commerce will be holding a Columbus Day event at Pizzicata in Glendale. To get details, azitalianchamber.org or Facebook, Italian Calendar Arizona. And in New York, Ciro Giorgio will be celebrating Columbus Day there with Massimo Cavalli and a group of knights from Italy. And there will be the procession and dinners and different events. To get details, Ciro Giorgio, attore cantante, on Facebook.
0: Ebbene, ringraziamo Gianfranca delle informazioni e voglio continuare a dirvi che comunque questa cosa di Columbus Day a New York ci sarà con me Massimo Civale, organizzata da Nicola Trombetta, tutta una parata e una cena importante dove canteremo canzoni e ci sarà un premio a Caruso. Il premio Caruso. E adesso voglio farvi ascoltare invece un carissimo amico, Enzo Musto, con Tutte Sera.

Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Beh, vi ho fatto appena ascoltare Minu Reitano con Calabresella, bellissima canzone dedicata ovviamente a tutti i calabresi, ma non solo, a tutti gli italiani in ascolto e anche gli americani, perché no? Perché ci ascoltano dall'America, dall'Australia, dal Canada, ci ascoltano un po' in tutto il mondo. Quindi un saluto e un abbraccio a tutto il popolo che ci ascolta. E continuiamo sulle onde di Radio Italia con il vostro Ciro Giorgio, che vi augura una felice domenica.

0: E adesso vi ho fatto ascoltare una bellissima canzone cantata da Gabriella Ferri, Rosamunda, molto allegra, molto divertente e anche bella da ballare. E adesso invece ascoltiamoci le informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: On Sunday, October the 11th and Monday, October the 12th, Chira Giorgio will be in New York participating in the Columbus Day celebrations along with the Povero Cavaliere di Cristo di San Bernardino, Cavaliere Niccolò Trombetto e Cavaliere Massimo Maria Civale. On Sunday, Chira Giorgio will be singing, and on Monday he'll be in the procession as Puccinella. To get details, Facebook, Italian Calendar Arizona.

E adesso abbiamo appena ascoltato Donna Donna Mia, Toto Cutugno, bella canzone anche questa, e andiamo avanti, ascoltiamoci Rino Gaetano.

Questo che abbiamo ascoltato era Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. E adesso voglio io farvi ascoltare una canzone di Rino Gaetano, Gianna Gianna.

E adesso vi ho fatto ascoltare Nupansiera, Enzo Musto, un carissimo amico che salutiamo cordialmente, che lui è stato con me più di una volta qui negli Stati Uniti alla festa di San Gennaro e altre feste che abbiamo fatto qui in giro per gli Stati Uniti. Un saluto cordiale a Enzo Musto, spero che prima possibile ci rivediamo e cantiamo insieme. Ok, andiamo avanti con la buona musica, augurandovi sempre una felice domenica a tutti quanti voi all'ascolto.